0: e tenersi per mano e andare lontano la felicità. E il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente la felicità.
1: Yes, dear, stay with us. I'll panel with felicità.

deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.